place, 100 candles burning. A salty sweat drips from her breath.

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Anche in questo martedì siamo con voi e in questo martedì, come al solito, abbiamo le solite nostre cose, ma non tutte come sempre. Infatti in questo martedì, per esempio, non abbiamo i balli di Beppe, ma abbiamo una commedia interpretata dal nostro amico Massimo Recchia e Alice, la nostra amica Alice Moresco, che si intitola La Lotteria. Quindi avremo poi il saluto delle radio, cioè, insomma, tutto il resto è normale. Avremo niente balli di Beppe stamattina e avremo il nostro amico Simone, e avremo Daniela, e poi tornerò io naturalmente con tutto il resto, praticamente con la musica italiana degli anni 60. Ma per il momento andiamo con il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: Mattina del 27 di giugno era limpida ed assolata, con bel caldo da piena estate. I fiori sbocciavano a profusione e l'erba era di un verde smagliante. La gente del paese cominciò a radunarsi in piazza, tra l'ufficio postale e la banca, verso le 10. In certe città, dato il gran numero di abitanti, la lotteria durava 2 giorni e bisognava iniziarla il 26 di giugno, ma in questo paese di sole 300 anime all'incirca bastavano meno di 2 ore, sicché si poteva cominciare alle 10 del mattino e finire in tempo perché i paesani fossero a casa per il pranzo di mezzogiorno.
1: I primi ad arrivare furono naturalmente i bambini. La scuola era terminata da poco per le vacanze estive e il senso di libertà dava ai più un certo disagio. Tendevano a riunirsi pian piano in crocchi per qualche momento prima di sfrenarsi nel gioco e parlavano ancora della classe, del maestro, di libri e reprimende. Tommy Miller si era già riempito le tasche di sassi e gli altri ragazzi seguirono presto il suo esempio, scegliendo i sassi più lisci e tondi. Alla fine Tommy, James Johnson e Liam Dalton fecero un gran mucchio di sassi in un angolo della piazza e lo protessero dalle incursioni dei compagni. Le bambine stavano da una parte, parlando tra loro, guardando di spiego i maschietti, e i bimbi più piccoli si rotolavano nella polvere o si tenevano alla mano di fratelli e sorelle maggiori.
0: Presto cominciarono a radunarsi gli uomini. Sorvegliavano i figliuoli e parlavano di semina e di pioggia, di trattori e di tasse. Stavano tutti insieme, lontano dal mucchio di sassi all'angolo. E le loro facezze erano pacate, accompagnate più da sorrisi che da risa. Le donne, vestite da casa, in abiti stinti e golfini, arrivarono poco dopo gli uomini. Si scambiavano saluti e pettegolezze, andando a raggiungere i mariti. Quasi subito, accanto ai mariti, cominciarono a chiamare i figliuoli. I bambini venivano controvoglia, dopo 4 o 5 richiami. Tommy Miller sfuggì alla presa della mano materna e tornò di corsa ridendo al mucchio di sassi. Suo padre alzò bruscamente la voce e Tommy venne subito a prendere posto tra il padre e il fratello maggiore.
1: La lotteria, come i balli di quadriglia, il circolo degli adolescenti e il programma Halloween, era diretta da Mr. Sandman, che aveva tempo ed energie da dedicare alle attività civiche. Era un uomo gioviale, con la faccia tonda, grosso commerciante di carbone, e la gente lo compativa perché era senza figli e aveva una moglie bisbetica. Quando arrivò in piazza con la cassetta, la bussola nera di legno, ci fu un parlottio tra i paesani ed egli fece un gesto di saluto e disse forte:
2: Oggi sono un po' in ritardo, gente!
0: L'impiegato postale, Mr. Griffin, lo seguiva e lo sgabello fu messo al centro della piazza e Mr. Sandman vi posò sopra la bussola nera. I paesani si tenevano a distanza, lasciando uno spazio tra loro e lo sgabello. E quando Mr. Sandman disse:
2: Qualcuno di voi altri mi vuol dare una mano?
0: Ci fu un'esitazione prima che i due uomini, Mr. Miller e il suo figlio maggiore Brian, si facessero avanti per tenere ferma la bussola sullo sgabello, mentre Mr. Sandman rimescolava i biglietti al suo interno.
1: Gli attrezzi originari della lotteria erano andati perduti molto tempo addietro e la bussola nera che ora stava sullo sgabello era entrata in uso ancor prima della nascita del vecchio Webster, l'uomo più anziano del paese. Mr. Sandman parlava spesso ai paesani dell'opportunità di fare una cassetta nuova, ma l'idea di alterare anche quel poco di tradizione rappresentato dalla bussola nera non piaceva a nessuno. Si raccontava che la bussola attuale era stata costruita con alcuni pezzi di quella precedente, fabbricata quando i primi abitanti si erano stabiliti nel sito e avevano fondato il villaggio. Ogni anno, dopo la lotteria, Mr. Sandman tornava a parlare di una bussola nuova, ma sempre si lasciava cadere l'argomento senza far nulla. Di anno in anno la bussola nera si andava deteriorando. Ormai non era più tutta nera. Su un lato era malamente scheggiata e mostrava il colore originario del legno, e in più punti era stinta o macchiata.
0: Mr. Miller e Brian, il figlio maggiore, tennero saldamente la bussola sullo sgabello finché Mr. Sandham ebbe rimescolato ben bene con la mano i pezzetti di carta. Dato che tanta parte del rituale era stata dimenticata o eliminata, Mr. Sandman aveva ottenuto che alle tessere di legno usate per generazioni si sostituissero dei foglietti di carta. Le tessere di legno, aveva argomentato Mr. Sandman, andavano bene quando il villaggio era minuscolo, ma ora che la popolazione superava i 300 abitanti e presumibilmente avrebbe continuato a crescere, era necessario usare qualcosa che entrasse più agevolmente nella scatola nera. La sera prima della lotteria, Mr. Sandman e Mr. Griffin preparavano i biglietti e li mettevano nella bussola, che poi era rinchiusa nella cassaforte dell'impresa di carbone di Mr. Sandman, e là rimaneva finché la mattina dell'indomani lui stesso non la portava in piazza. Il resto dell'anno la bussola veniva riposta ora in un luogo, ora in un altro. Un anno era stata nel granaio di Mr. Griffin, un altro nell'ufficio postale sul pavimento, e a volte trovava posto su uno scaffale della drogheria dei Miller.
1: C'erano varie cose da sbrigare prima che Mr. Sandman dichiarasse aperta la lotteria. Bisognava redigere le liste dei capi famiglia, dei capi dei nuclei familiari di ciascuna famiglia, dei membri di ciascun nucleo di ciascuna famiglia. Mr. Sandman doveva essere insediato quale ufficiale di lotteria, previo giuramento da Mr. Griffin. Un tempo, nel ricordo di alcuni, l'ufficiale di lotteria usava recitare un preambolo, una sorta di salmodia traparlata e cantata, e la diceva o cantava secondo alcuni stando fermo e secondo altri muovendosi tra la gente. Ma da molti anni questa parte del rito era stata abbandonata. In passato, inoltre, l'ufficiale di lotteria rivolgeva un saluto rituale a ogni persona che veniva alla bussola per tirare a sorte. Ma col tempo anche quest'uso era mutato e adesso si giudicava necessario soltanto che l'ufficiale dicesse qualche parola ai singoli sorteggiatori. In tutto questo, Mr. Sandman era bravissimo. Con la sua camicia bianca di bucato e i blue jeans, una mano appoggiata con noncuranza sulla cassetta nera, egli appariva molto decoroso e importante mentre parlava interminabilmente con Mr. Griffin e i Miller.
0: Proprio quando Mr. Sandman smise infine di colloquiare e si volse ai paesani adunati, dal viottolo sboccò in piazza affrettandosi Mrs. Hudson, col golfino gettato sulle spalle, e si infilò in fondo alla folla.
1: Me ne ero belle dimenticata di che giorno è, disse a Mrs. Dalton che le stava accanto, ed entrambe risero sommessamente. Credevo che il mio uomo stesse dietro casa ad accatastare la legna, soggiunse Mrs. Hudson. E poi ho guardato dalla finestra e i bambini non c'erano, e allora mi sono ricordata che era il 27 e sono venuta di corsa. Mrs. Hudson si asciugò le mani sul grembiule e Mrs. Dalton disse: sei in tempo, comunque. Stanno ancora là a parlare. Mrs. Hudson allungò il collo per vedere tra la folla e scorse suo marito e i bambini nelle prime file. Toccò il braccio di Mrs. Dalton, accommiato, e si immerse tra la folla.
0: La gente si scostava di buon grado per farla passare. Due o tre dissero con voce alta, quel tanto da essere udita là davanti: arriva tua moglie, Hudson! E Bob ce l'ha fatta dopo tutto! Mrs. Hudson raggiunse il marito e Mr. Sandman, che era stato ad aspettare, disse affabilmente: credevo che si dovesse procedere senza di te, Emily!
1: Mrs. Hudson rispose con un largo sorriso:
3: Jack, non volevi mica che lasciassi i piatti nell'acquaio, no? E una lieve risata corse tra la folla mentre la gente si riassestava dopo il passaggio di Mrs. Hudson.
2: Allora, disse con gravità Mr. Sadman, sarà meglio cominciare a toglierci il pensiero, così poi si torna al lavoro. Manca qualcuno?
4: Dixon,
0: risposero parecchie voci.
4: Dixon, Dixon.
0: Mr. Sandman consultò la sua lista.
2: Charles Dixon, giusto? Si è rotto una gamba, vero? Chi sorteggia per lui?
1: Io, mi sa, disse una donna, e Mr. Sandman si voltò a guardarla.
2: E la moglie estrae per il marito, disse Mr. Sandman. Non hai un figlio grande che lo faccia al tuo posto, Jane?
0: Sebbene Mr. Sandman e tutti i paesani conoscessero perfettamente la risposta, era compito dell'ufficiale di lotteria fare queste domande, ma per formalità. Mr. Sandman aspettò, con un'espressione di cortese interesse, che Mrs. Dixon rispondesse.
1: Homer non ha ancora 16 anni, disse con rammarico Mrs. Dixon. Credo che quest'anno mi tocca sostituire il mio uomo.
2: Bene, disse Mr. Sandman.
0: Fece un appunto sulla lista che aveva in mano. Poi chiese:
2: il ragazzo Williams tira a sorte quest'anno?
0: E un ragazzo alto tra la folla alzò la mano.
4: Presente,
0: disse.
4: Tiro per mia madre e per me.
0: Sbatté nervosamente le palpebre e abbassò la testa mentre varie voci dicevano cose come:
2: bravo ragazzo! E fa piacere che tua madre abbia un uomo per questo.
0: Bene, disse allora Mr. Sandman, mi pare che ci siamo tutti.
2: Ah, il vecchio Webster ce l'ha fatta a venire?
5: Presente,
0: disse una voce e Mr. Sandman annuì.
1: Un silenzio improvviso scese sulla folla mentre Mr. Sandman si schiariva la gola e guardava la lista.
2: Siamo pronti?
0: Disse a voce alta.
2: Allora, leggerò i nomi. Prima i capi famiglia. E gli uomini vengono qui e prendono un biglietto dalla scatola. Tenete in mano il biglietto ripiegato, e non lo guardate finché non l'hanno preso tutti, chiaro?
1: I paesani, che quella cosa l'avevano fatta già tante volte, ascoltarono le istruzioni distrattamente. I più tacevano e si umettavano le labbra senza guardarsi attorno. Poi Mr. Sandman levò in alto una mano e disse:
5: Abbott!
0: E un uomo si staccò dalla folla e venne avanti.
2: Salve, Simon,
0: disse Mr. Sandman. E Mr. Abbott disse:
2: salve, Jack!
1: Si scambiarono un sorriso svogliato, nervoso. Mr. Abbott mise la mano nella bussola nera e tirò fuori un foglietto ripiegato. Tenendolo stretto per uno spigolo, si voltò e tornò in fretta a posto tra la folla e stette un po' discosto dalla sua famiglia senza guardare la mano.
2: Archer,
0: disse Mr. Sandman.
2: Hutchinson. Bradley.
1: Sembra che non ci sia più tempo tra una lotteria e l'altra, disse Mrs. Dalton a Mrs. Griffin nelle file in fondo. L'ultima lotteria sembra di averla fatta solo la settimana scorsa.
6: Certo che il tempo vola, disse Mrs. Griffin.
2: Cooper e Dalton.
1: Ecco che va il mio uomo, disse Mrs. Dalton. Trattenne il fiato mentre il marito si faceva avanti.
2: Dixon, disse Mr. Sandman.
1: Mrs. Dixon andò dritta alla bussola. Una donna disse: su, Jane! E un'altra disse: eccola che va!
6: Tocca a noi!
1: Disse Mrs. Griffin. Guardò Mr. Griffin girare intorno alla bussola, salutare gravemente Mr. Sandman e prendere un biglietto. Ormai tra la folla c'erano qua e là uomini che tenevano nelle loro manone i foglietti ripiegati e girandoli nervosamente. Mrs. Dixon e i due figli stavano insieme. Mrs. Dixon stringeva il foglietto.
2: Harrison, si prepari Hudson.
1: Metticelo tutto a Bob, disse Mrs. Hudson, e quelli vicino a lei risero.
2: Johnson! Ho saputo, disse Mr. Abbott al vecchio Webster accanto a lui, che nel villaggio su a nord parlano di lasciar perdere la lotteria.
1: Il vecchio Webster sbuffò.
2: Pazzi scatenati, disse. Se stai a sentire i giovani, non gli va bene niente. Manca poco che vorranno a tornare a vivere nelle caverne. Nessuno più che lavora e prova a vivere così per un po'. Una volta c'era un detto. Lotteria di giugno, spighe grosse in pugno. In men che non si dica, mangeremo tutti erba bollita e ghiande. Una lotteria c'è stata sempre, soggiunse stizzito. Va già male vedere il giovane Jack Sandman che sta lì a scherzare con tutti.
7: Però in certi posti le lotterie hanno smesso di farle,
1: disse Mrs. Abbott.
2: Allora ne avranno solo guai, disse risolutamente il vecchio Webster. Un branco di giovani scemi. Miller.
0: E Tommy Miller guardò suo padre farsi avanti.
2: Si prepari Overton e Parker.
6: Ma quanto ci vuole? Disse Mrs. Dixon al figlio maggiore. Vorrei che si sbrigassero.
4: Hanno quasi finito,
0: disse il figlio.
6: Stai pronto a correre da papà a informarlo, disse Mrs. Dixon.
0: Mr. Sandman chiamò il proprio nome, fece un preciso passo avanti ed estrasse un biglietto dalla bussola. Poi chiamò
2: Webster. 77 anni che faccio la lotteria, disse il vecchio Webster passando tra la folla. 77 volte. Williams.
0: Il ragazzo alto attraversò imbarazzato dalla folla. Qualcuno disse:
8: non essere nervoso, ragazzo.
0: E Mr. Sandman disse:
2: ma fai con calma, figliolo. E si prepari Zuckerberg.
1: Dopo ci fu una lunga pausa, una pausa col fiato sospeso, finché Mr. Sandman, levando in alto il suo biglietto, disse:
2: va bene, gente.
1: Per un momento nessuno si mosse, poi i biglietti furono aperti. Subito le donne si misero a parlare tutte insieme, dicendo: chi è? Chi l'ha avuto? Sono i Dixon? Sono i Williams? Poi le voci cominciarono a dire: sono gli Hudson, è Bob, l'ha avuto Bob.
7: Va a dirlo a tuo padre, disse Mrs. Dixon al figlio maggiore.
0: La gente guardò attorno in cerca degli Hudson. Bob Hudson stava fermo, fissando il biglietto che aveva in mano. Ad un tratto sua moglie, Emily Hudson, gridò a Mr. Sandman.
3: Non gli hai dato il tempo di scegliere come voleva. Ti ho visto, non è valido.
1: Stai al gioco, Emily, esortò Mrs. Dalton. Mrs. Griffin disse:
6: c'era lo stesso rischio per tutti.
2: Zitta, Emily, disse Bob Hudson. Allora, sentite, disse Mr. Sandman. Sin qui siamo andati abbastanza svelti e adesso dobbiamo sbrigarci un altro po' per finire in tempo.
0: Consultò la lista successiva.
2: Bob, tu tiri per gli Hudson. Ci sono altri nuclei familiari degli Hudson?
3: Ci sono David e Ellen, strillò Mrs. Hudson. Fagli prendere la loro parte di rischio.
2: Le figlie tirano a sorte con la famiglia del marito, Emily,
0: disse Mr. Sandman gentilmente.
2: Lo sai bene come chiunque altro.
3: Non è valido, ripeté Emily.
2: Mi pare di no, Jack,
0: disse Bob Hudson con rammarico.
2: Mia figlia tira con la famiglia di suo marito ed è tutto in regola, e io ho solo i bambini come famiglia. Allora, per quanto riguarda il sorteggio per le famiglie, sei tu,
0: disse Mr. Sandman, spiegando.
2: E per quanto riguarda il sorteggio per nuclei familiari, sei sempre tu, giusto?
4: Giusto,
0: disse Bob Hudson.
2: Quanti bambini, Bob?
0: Chiese Mr. Sandman per formalità.
4: Tre,
0: disse Bob Hudson.
4: Bob Junior, Nora e il piccolo Dick. E poi ci siamo Emily, mia moglie e io.
8: Sta bene,
0: disse il Mr. Sandman.
8: James, hai ripreso i loro biglietti?
0: Mr. Griffin annuì e mostrò i pezzetti di carta.
8: Beh, metti 5 biglietti nella cassetta allora,
0: ordinò Mr. Sandman.
8: Prendi quello di Bob e mettilo dentro.
3: Io penso che dovremmo ricominciare da capo, disse Mrs. Hudson più calma che poté. Ti dico che non è valido, non gli hai dato il tempo di scegliere, l'hanno visto tutti.
0: Mr. Griffin mise i 5 foglietti nella bussola e tutti gli altri foglietti li lasciò cadere a terra, dove il vento li prese e li sollevò, trascinandoli.
3: Ascoltate tutti quanti, diceva Mrs. Hudson alla gente intorno.
8: Sei pronto, Bob?
0: Chiese Mr. Sandman. E Bob Hudson, dato un rapido sguardo alla moglie e ai bambini, annuì.
8: Ricordatevi, disse Mr. Sandman, prendete i biglietti e teneteli piegati finché ognuno ha preso il suo. James, tu aiuta il piccolo Dick.
0: Mr. Griffin prese la mano del bimbetto che andò volentieri con lui alla bussola.
8: Prendi un biglietto, Dick, disse Mr. Sandman.
0: E Dick infilò la mano nella cassetta e rise.
8: Prendine solo uno, disse Mr. Sandman. James, tienilo tu per lui.
3: Mr. Griffin prese la mano del bambino e gli tolse dal pugno chiuso il pezzetto di carta e lo tenne. Il piccolo Dick, lì accanto, guardava Mr. Griffin con curiosità.
8: Ora Nora, disse Mr. Sandman.
0: Nora aveva 12 anni e le sue amiche di scuola respirarono con affanno mentre lei avanzava dimenando la gonnella e prendeva con delicatezza un biglietto dalla bussola.
8: Bob Junior, disse Mr. Sandman. E lui, rosso in faccia e con i piedi troppo grandi, buttò quasi giù la bussola nel tirar fuori un foglietto.
5: Emily, disse Mr. Sandman.
0: Lei esitò un momento, guardando attorno con aria ribelle, poi strinse le labbra e andò alla bussola, estrasse di furia un biglietto e lo mise in tasca.
8: Bob,
0: disse Mr. Sandman, e Bob Hudson infilò la mano nella bussola e tastò attorno, ritraendo infine la mano con dentro un foglietto. Era l'ultimo rimasto.
3: La folla taceva. Una ragazzina bisbigliò.
9: Spero che non sia Nora!
3: E il suono del bisbiglio giunse ai margini della folla.
5: Non è come era una volta,
8: disse distintamente il vecchio Webster.
5: La gente non è come era una volta.
8: Bene, disse il Mr. Sandman, aprite i biglietti. James, tu apri quello del piccolo Dick.
3: Mr. Griffin aprì il foglietto e tra la folla ci fu un sospiro generale quando lo mostrò e tutti videro che era bianco. Nora e Bob Jr. aprirono i loro foglietti simultaneamente ed entrambi risero, raggianti, volgendosi alla folla e tenendo i foglietti alti sopra la testa.
5: Emily,
0: disse Mr. Sandman. Ci fu una pausa. Mr. Sandman guardò Bob Hudson e Bob spiegò il foglietto che aveva pescato e lo mostrò. Il suo era bianco.
5: È Emily, disse Mr. Sandman, la moglie di Mr. Hudson.
0: E la sua voce era smorzata.
5: Mostraci il suo biglietto, Bob.
3: Bob Hudson si avvicinò alla moglie e le tolse a forza il foglietto dalla mano. Aveva una macchia nera, la macchia che Mr. Sandman aveva fatto la sera con la matita grossa nell'ufficio dell'impresa di carbone. Bob Hudson levò in alto il biglietto e ci fu un moto nella folla.
5: Bene, gente,
0: disse Mr. Sandman,
5: vediamo di terminare alla svelta.
0: I paesani avevano dimenticato il rituale e perduto la cassetta nera originaria, ma ricordavano ancora l'uso dei sassi. Il mucchio che i ragazzi avevano fatto in precedenza era pronto C'erano sassi per terra insieme ai pezzetti di carta svolazzanti usciti dalla bussola.
1: Mrs. Dalton scelse un sasso così grosso che dovette raccoglierlo con entrambe le mani e si volse a Mrs. Dixon.
9: «Vieni, su!» disse. «Spicciati!»
0: Mrs. Dixon aveva dei sassetti nelle due mani e disse ansante.
7: «E io non posso correre! Intanto tu va avanti, che ti raggiungo!»
1: I bambini si erano già muniti di sassi e qualcuno diede dei sassolini anche al piccolo Dick Hudson, il figlio di Emily Hudson.
0: Emily Hudson adesso era al centro di uno spazio sgombro e tese le braccia disperatamente mentre i paesani la circondavano.
9: «Non è giusto!» disse Mrs. Hudson.
0: Ad un tratto un sasso la colpì. Il vecchio Webster disse:
2: «Su, su, tutti quanti!»
0: Mrs. Griffin era davanti alla folla dei paesani. Accanto a lei c'era Simon Abbott, che colpì alla testa Mrs. Hudson con un sasso molto grosso.
9: «Non vale! Non è giusto!»
0: urlò Mrs. Hudson. E poi... tutti le furono addosso.

Sono in dissing stamattina, 1° settembre 2026, con tutti i miei collaboratori, perché sto veramente facendo una pubblicità esagerata del Disability Pride, Disability Factor, che si terrà il prossimo 19 settembre 2026 in Piazza della Repubblica Orvieto, e lo presenterò io sul palco e poi la parata. No, aspetta, no, la parata del Pride c'è prima alle 16 e poi Disability Factor c'è invece il 19, sempre nel pomeriggio alle 18. Lo sto dicendo praticamente in tutti i miei programmi, anche stamattina, 1° settembre 2026, qui a Disability International. Ciao Giuseppe, buongiorno. Benvenuti veramente di cuore, ve lo dico anche dopo, ve lo posso ridire anche dopo, che se siete vicino a Orvieto o magari siete in vacanza potete venirci a trovare sabato 19, perché sarò sul palco, perché basta. Mi fanno segni dall'altra parte del video, voli incredibili, dagli studi umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano, Leroy 24orenews.it, Roma. Poi a livello fonico iniziamo immediatamente il gallo di Simone Cotto delle

non è colpa mia se mi sono innamorato, perché mi ha insegnato a usare la lingua, non soltanto per attaccare i francobolli. Amici, sapete di chi appartiene questa grande citazione? Del film Il Posteno, il grande capolavoro che usciva proprio oggi, 1 settembre 1994. Ragazzi, andatevelo a vedere, eh? Se i vostri genitori magari non ve l'hanno sottoposto alla vostra attenzione, mi riferisco alla generazione Z e millennial. Ragazzi, noi boomer e anche più vecchi lo conosciamo perfettamente. 1994, grande, grande, grande film, il grande Troisi. Allora, amici radioascoltatori, buongiorno, buon inizio dell'anno. Eh sì, perché l'abbiamo detto proprio durante la settimana scorsa, settembre è un po' l'inizio dell'anno, il primo mese di gennaio, ripartono le scuole, i ragazzi, anzi un saluto a tutti coloro che sono tra i banchi di scuola per gli esami di riparazione, no, per i corsi di riparazione. Dai che andrà tutto bene, oggi, insomma già da ieri, ma insomma oggi ripartono anche le fabbriche, riaprono anche gli studi commerciali per tutti coloro che si sono fermati. Settembre, il mese dormiente, è terminato. Dai che si parte, dai che si ritorna almeno alla routine. Ecco, non facciamoci prendere, di cui abbiamo parlato proprio lo scorso venerdì, dalla Blue Vacation. Si torna alla quotidianità, si va nuovamente al lavoro, ma si va anche a mangiare, ci si concede dei fine settimana se possiamo, si torna a pensare un po' a noi stessi, apriamo quel cassetto degli hobby se non li abbiamo ancora aperti. Settembre è il mese nel quale aumentano comunque, se mai ce ne fosse bisogno, il carburante. Settembre per Antonomasia, riaprono anche non soltanto le scuole ma anche gli asili nido, riaprono i caselli stradali per tutti coloro che ci vanno a lavorare, e quindi anche i vari pendolari aumentano anche un pochino, secondo alcune stime, i caselli autostradali. Insomma, settembre, benvenuto, amico mio, settembre, ciao. Noi prenderemo e ripartiremo con la nostra stagione radiofonica, e quindi la 2026-2027, che per me sarà la quindicesima. Partiremo da lunedì 21 settembre, quando poi saluto saluteremo l'estate proprio anche a livello così, no, di sistema, non soltanto geografico, ecco. E lo dico in tutti i miei programmi, ma anche oggi voglio dirlo: 1 settembre vi aspetto, quindi il 19 settembre sabato in Piazza della Repubblica Orvieto per Disability Pride, Disability Factor. Presenterò io sul palco insieme a tanti ospiti e ovviamente tanti artisti, e alle 16 la parata. Vi aspetto a Orvieto, in provincia di Terni. Se siete di queste parti non potete mancare. A livello radio televisivo, sulla nostra station in syndication sono già presenti comunque i vari liner e i vari spot che la riguardano, quindi mi raccomando. Buongiorno a tutti, buon mese di settembre, vai che si ritorna a vivere la quotidianità senza farsi prendere dall'uggia, però, va bene? Ok.

Simone, non ti dimenticare di noi che partiamo, ne hai parlato di noi la scorsa settimana, la prossima volta ti tiro le orecchie. Ciao Loretta, assolutamente no. Ciao Federico, Simone, sono un nonno felice e sto per partire con i miei nipoti alla nostra casa al mare. Meraviglia, delle meraviglie, e sarà sicuramente un altro tipo di vacanza come ogni anno. Noi scegliamo settembre perché c'è meno casino e ci piace veramente il clima. Poi le giornate sono più corte, è vero, i bellissimi tramonti sul mare, assolutamente sì. Settembre, forza tutte e avanti tutta, assolutamente sì. Benvenuti, bentrovati. Dicevamo che oggi nel 1994 usciva il primo, la prima uscita per il postino, e quindi lui veniva chiamato a smistare le varie lettere, no? Recuperare la fitta corrispondenza. Un film da guardare, sicuramente sì. Nel 1859 la più grande tempesta solare, mentre nel 1902 nelle sale il primo film di fantascienza. Un gruppo di scienziati parte alla volta della Luna. Ecco, nel 1992 nasceva Vittorio Gassman, mentre nel 1957 Gloria Estefan. A livello sportivo invece facciamo gli auguri a Rogadit, e nel 1991 partiva la Serie A del 91-92. Nel 1990 la Supercoppa Italiana di Napoli va direttamente a loro. Oggi parliamo di, come ogni settimana, di cultura, di letteratura, adorata nemica della grande scrittrice cilena Marcela Serrano. Questo libro molto interessante esplora veramente l'animo interno femminile, quindi mi raccomando, se volete trovatevi il tempo al di là delle vacanze in questo mese di settembre, impariamo a trovare il tempo per noi stessi. Oggi è la giornata mondiale della preghiera per la cura del creato, siccome l'abbiamo ammazzato leggermente, tanto per usare un eufemismo, mi raccomando, ecco, quindi al di là della preghiera culturale, cattolica, cristiana e quant'altro, il creato va assolutamente protetto. Oggi facciamo gli auguri a Egidio, tanti auguri a te Egidio. Io conosco un Egidio, è il padre di una mia carissima amica, e sapete che si fa a Giuseppe? Metti il primo, no, il prossimo pezzo musicale, il prossimo pezzo musicale di oggi, di martedì 1 settembre, e io vado ad aprire WhatsApp, anzi guarda, lo faccio proprio adesso, e vado a fare gli auguri a Egidio. Oggi è Sant'Egidio, 1 settembre 2026.

dalla scorsa settimana abbiamo parlato del fatto che settembre potenzialmente è il mese più fresco rispetto a luglio-agosto e che è in bassa stagione, questo è un dato di fatto. Amici radioascoltatori, in questa prima settimana di settembre perché non parlare anche dei modelli matematici? Ora, non parliamo di modelli matematici, quelli di matematica, no, neanche matematica quantistica. A proposito di matematica quantistica, la serie televisiva Stuart Bloom, alla fine mi sono convinto, ho attivato la piattaforma ricaricabile, quella là, insomma, no, non siamo in fascia pubblicitaria, ma tanto è lì, in esclusiva, devo dire niente di che, cioè non c'entra assolutamente nulla con The Big Bang Theory, questo lo sappiamo, però possiamo dire che potevano fare meglio, boh, secondo me non voglio influenzarvi, però se vi è capitato di vederla fatemi sapere, se la state seguendo fatemi sapere lo stesso, se non vi interessa fatemi sapere lo stesso. Allora, amici radioascoltatori, dopo questa estate calda, che cosa ci aspetta per i prossimi due mesi? Questo è il modello matematico e andiamo un po' a vedere. Le previsioni indicano un'alta probabilità intorno all'80% che la prima parte dell'autunno, quindi montagna, mare, colline e quant'altro, ecco, si mantengono i malori un pochino più alti rispetto al clima che conosciamo. In molte zone di pianura e vallate, come ad esempio il Canton Ticino e il Nord Italia, si potranno raggiungere medie mensili miti. Meteorologicamente precise che una stagione sopra la media, indica l'articolo, non implica necessariamente un proseguo di caldo, assolutamente no, soprattutto quello soffocante o clima, diciamo, torrido, ma piuttosto una prevalenza di periodi miti e piacevoli, o una minore di frequenza di eruzioni del freddo. All'origine di questa tendenza vi sono il trend generale di riscaldamento globale che ormai conosciamo tutti e l'accumulo di calore nella massa d'acqua e nei bacini, come ad esempio nel Mediterraneo, che riscaldano e rilasciano energia lentamente con il progredire dei mesi. Un autunno quindi sarà abbastanza caldo, che porta con sé un'elevata energia termica a livello di accumulo nei mari e nei bassi strati dell'atmosfera. Di conseguenza, quando arriveremo quindi alle prime infrastrutture d'aria più fresche, quelle diciamo atlantiche, ecco, i contrasti termici potrebbero innescare fasi di maltempo intenso e temporali strutturati. Quando si parla di temporali strutturati, sono quei temporali a mo' di ciclone, purtroppo, perché il nostro clima mediterraneo sembra che si sia

dal clima all'invidia. Ecco, amici radioascoltatori, ben trovati. Quanti di voi sanno di essere invidiati? Perché magari non che fate una bella vita, ma siete persone realizzate, non parliamo di necessariamente soldi, ma ad esempio, che ne so, di successo a livello personale, perché no? Possiamo parlare a livello affettivo, è anche lì un bel successo, magari una bella storia d'amore. Magari c'è la persona invidiosa che lo è proprio di carattere, ma secondo questo studio tra poco scopriremo che l'invidioso non è invidioso tanto di te stesso, ma della vita che vivi. Ci sono però delle strategie che appunto ti permetterebbero, secondo l'articolo, di disarmare chi ti invidia con eleganza. Allora, l'articolo parte dalla famosa citazione di Hamlet, cioè l'invidia è una missione di inferiorità. Perché però nasce l'invidia? L'invidia nasce in particolare quella malevola, ecco, non riguarda direttamente te, come dicevamo, ma il divario percepito dall'altro tra le proprie vita e la tua. Nasce da un senso di inadeguatezza confronto a livello sociale. Le frecciatine, i commenti passivo-aggressivi, piuttosto che svalutazione dei risultati finali, i vostri, i nostri in generale. Però ci sono delle strategie, dai, allora, mostrare il processo, cioè cosa fare? Riduci la distanza condivisa, non solo quindi il traguardo finale, ma anche le fatiche, i dubbi, gli ostacoli, quelli superati per raggiungere appunto il tuo obiettivo. Mostra ad esempio la tua vulnerabilità, smantella quindi l'illusione che il tuo successo sia stato facile e dovuto in un certo qual senso, favorendo quindi l'empatia. Di fronte a un commento pungente o sarcastico, che fai? Rispondi con calma, ringraziando e evitando quindi una qualità o un successo passato della persona che ti ha attaccato. Difficile da fare. Sposta il focus sulla competenza e al valore individuale dell'altro, quindi riducendo il suo senso di inferiorità senza però scatenare il litigio. Se l'invidia diventa però ostile, ecco, allora ostilità proprio aperta, a livello comportamentale tossico, adotta la tecnica della roccia rigida, quella grigia. Rispondi in modo sintetico e neutrale. Formula quindi un distacco tra te e la persona che ti invidia. Smetti di cercare l'approvazione dell'invidioso, cioè non condividere con lui o con lei i progetti futuri che dovrai provare a fare. Lascia perdere. Evita la trappola quindi della falsa modestia, cioè non scusarti per i tuoi risultati, non minimizzarli. È stato solo un colpo di fortuna, magari, no? Non è niente di che. È peggio, fai peggio. Scusarsi o sminuirsi suona come falso, no? Cioè una falsa modestia, e finisce per alimentare ulteriormente il risentimento. Bisogna accogliere invece il tuo traguardo con sobrietà, con equilibrio e naturalezza. Quindi bisognerebbe proteggersi dagli invidiosi. Non significa però nascondersi nei propri successi e la propria luce, ma impara a selezionare le persone con cui condividere le proprie gioie, le tue aspirazioni, e rispondere agli attacchi con intelligenza emotiva, fermezza, ma anche distacco. Ma quante cose! Ma mamma mia, ma perché deve esistere l'invidia? Tra poco parliamo dell'invidia, vediamo un po' se siete invidiosi voi, perché può anche succedere, oppure conoscete qualcuno che è invidioso e che va rotto un po' le palpebre.

cerchiamo di non essere invidiosi perché fa male. Ecco. Il motto di questo martedì 1 settembre, per iniziare bene anche il mese di settembre, potrebbe essere questo. Amici radioascoltatori, grazie per essere stati con noi anche stamattina. Ci risentiamo giovedì, dopodomani, 3 settembre 2026. Il Gallo di Simone. Ciao!

Ben ritrovati, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, ben collegati su Danto Radio quest'oggi sabato 29 agosto 2026. Nuovo appuntamento con promo, novità discografiche della settimana. Anche quest'oggi devo dire ci sono tantissime novità discografiche della settimana, una più bella dell'altra, e perché no, abbiamo scelto anche il disco promo. Anche quest'oggi Danto Radio ha deciso di scegliere soltanto il disco promo, che lo potrete riascoltare in rotazione qui su Danto Radio dal lunedì al venerdì alle ore 8, 14 e 20. E per quanto riguarda le preferenze che avete fatto pervenire, niente paura, ma la prossima settimana esaudiremo le vostre richieste con le nuove

ringrazio davvero di cuore. Vi ricordo che questa puntata la potrete ascoltare anche attraverso il programma di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto, il martedì dalle 5 in poi del mattino, ricordandovi che il suo programma va in onda anche su Danto Radio dal lunedì al venerdì, Non è mai troppo presto, dalle 4:30 alle ore 7. Per ascoltare Danto Radio lo potete fare attraverso le vostre applicazioni, scaricate Danto Radio attraverso i vostri smartphone, quindi cercate dal Play Store oppure da Apple Store Danto Radio, oppure anche attraverso TuneIn Radio, che è un'applicazione dove all'interno di essa ci sono tantissime radio. Vi ricordo il nostro sito dantoradio.it, oppure le nostre pagine che potete seguire, Facebook, Instagram, cercate Danto Radio Sardegna. Allora andiamo a scoprire insieme il disco promo che appunto abbiamo scelto quest'oggi e che è il seguente: Roberto Lucini, Troppo Troppo. Il tema che potete esplorare in questo brano è l'eccesso, il desiderio, intensità emotiva.

Iniziamo il nostro viaggio musicale, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici. Chiudiamo gli occhi e percepiamo le sensazioni che ogni brano può regalare alla nostra anima e al nostro spirito. Iniziamo subito e parliamo di 22 Simba, due passi dal cielo, uno in più. Il tema che possiamo qui scoprire in questo brano è il limite e l'equilibrio, crescita personale. Il brano parla di avvicinarsi alla felicità senza forzare il destino. Due passi dal cielo è la misura giusta per non bruciarsi, per restare fedeli a se stessi. L'emozione che possiamo avvertire in questo brano

Anastasia Nimore, 24. Tutto da zero. Il tema: rinascita. Ripartenza. Coraggio. Ricominciare completamente, senza paura di perdere ciò che è stato. È un inno alla ricostruzione personale e alla libertà di riscrivere la propria storia. L'emozione che possiamo intravedere in questo brano: forza, speranza, luce nuova.

Ora vi parliamo di Sissi Castrogiovanni, a metà Paul Between. Il tema, dualità, identità sospesa, confine emotivo. Il brano racconta la sensazione di vivere a metà, tra due mondi, due scelte, due verità. Paul Between è la caduta nel mezzo dove si scopre che sia davvero. L'emozione, no, che possiamo intravedere in questo brano, in trasposizione, delicatezza, profondità.

0: Very nice.
1: Ora vi parliamo di Daniele Antonio Saetta, Gente del Sud. Il tema che possiamo scoprire in questo brano: radici, appartenenza, orgoglio. È un omaggio alla terra del sud, alla sua forza, alla sua dignità, alla sua capacità di resistere. Racconta un popolo che vive con cuore autenticità. L'emozione che possiamo scoprire in questo brano, fierezza, calore.

Ora vi parliamo di Don Pasquale Ferrone, Tutto cambierai. Il tema che si può riscontrare in questo brano, trasformazione, speranza, futuro. Il brano parla del cambiamento come promessa, anche quando tutto sembra fermo, la vita prima o poi si muove, è un messaggio di fiducia verso ciò che verrà.

0: Autoradio, la musica che porta il sole nelle tue giornate.
1: Ora passiamo a parlarvi di Tony Fortunato Angarita, non passionata. Qui il tema, leggerezza, distacco, ironia. Il significato di questo brano non è successo niente, ma in un modo per drammatizzare, per lasciar correre, per non dare peso a ciò che non merita. L'emozione che si può scoprire in questo brano

la paura, il tema fragilità, verità emotiva, ombre interiori. Il brano affronta la paura come compagna di viaggio. Non è un nemico, ma una presenza che ci costringe a guardarci dentro. A volte la paura immobilizza, rimani bloccato. L'emozione che poi

Miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, Promo vi tiene compagnia con le sue novità discografiche della settimana. Spero che anche quest'oggi vi stiamo facendo ascoltare i brani emozionanti, che ogni brano trasmette una tematica differente l'una dall'altra. Vi ricordo che questa puntata, chi volesse riascoltarla, lo può fare attraverso il programma di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto, il martedì dalle 5 in poi del mattino, ricordandovi che il suo programma lo viene trasmesso qui su Danto Radio dal lunedì al venerdì alle ore 4:30 del mattino fino alle 7, chi volesse ascoltarlo. Saluto Giuseppe Cesena con affetto, tutti i suoi ascoltatori e ascoltatrici e tutte le radio che si collegano e tutto il circuito appunto Disabili International Radio. Adesso proseguiamo con la nostra programmazione e proseguiamo a parlarvi di Sandra Ligas, che ha ripreso il brano di Maria Carta. Il brano si intitola Memorie. Memorie della musica, devo dire molto molto bello questo brano, che appunto è stato ripreso da Sandra Ligas. Il tema che possiamo percepire in questo brano: tradizioni, ricordi, eredità culturali. È un viaggio nella memoria sonora, la musica come filo che unisce generazioni, storie e radici. L'emozione, nostalgia, rispetto, poesia. Allora ascoltatevi questo brano e fateci sapere

Ritorniamo in onda e ora vi parliamo di Still Life, T-shirt, Rainbow Fish. Allora, il tema che possiamo riscontrare in questo brano è immaginazione, colore e interiore. Il brano è visionario, che usa immagini surreali, pesci, arcobaleno, per raccontare la bellezza delle emozioni che nuotano dentro di noi. L'emozione che possiamo riscoprire in questo brano: meraviglia, fantasia,

forza divina. Il tema che possiamo riscontrare in questo brano è spiritualità, fede, energia superiore. Il significato: il brano parla di una forza che guida, sostiene, illumina, qualcosa che va oltre l'umano, che diventa sostegno nei momenti difficili. L'emozione che possiamo riscoprire in questo brano è solennità, elevazione, intensità. Allora ascoltatevi questo brano e fateci sapere cosa ne pensate.

0: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104.9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.
2: Miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, anche quest'oggi promo purtroppo sta quasi per terminare e noi abbiamo cercato di farvi ascoltare le canzoni più belle secondo il nostro avviso, quindi ho cercato di scegliere quelle più significative, profonde. Ogni brano porta una propria tematica. Fateci sapere cosa ne pensate esprimendo le vostre preferenze al 333 9648 645. Ricordo che questa puntata, chi la volesse riascoltare, lo può fare attraverso il programma di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto, il martedì dalle 5 in poi del mattino. Ricordandovi che il suo programma viene trasmesso qui su Danto Radio dal lunedì al venerdì dalle 4.30 in poi. Per ascoltarci potete farlo attraverso i vostri smartphone, scaricate l'applicazione, cercate Danto Radio, oppure attraverso Alexa, chiedete Alexa via Danto Radio, visitate il nostro sito dantoradio.it. Vi ricordo che abbiamo anche le nostre pagine Facebook e Instagram, cercate Danto Radio Sardegna. Io prima di salutarvi vi voglio parlare di Sal Da Vinci, Fuga d'amore. Qui il tema è passione, desiderio, evasione, romantica. È una fuga simbolica, scappare insieme per ritrovare un amore che ha bisogno di spazio, di respiro, di libertà, emozione, romanticismo, ardore, dolce malinconia. Bene, miei cari amici ascoltatori, per quanto mi riguarda, un nuovo appuntamento con Promo. Ci ritroveremo qui su Danto Radio la prossima settimana. Buon ascolto con Danto Radio. Ciao!

E così grazie a Daniela, grazie anche al nostro Simone, e poi avete ascoltato anche il nostro sceneggiato questa mattina della lotteria di questo paesino. E adesso anche già si parlava di clima tanto tempo fa, e la pioggia che va, e sono i Rockers qui a Disabili International Radio, i Rockers e la pioggia che va. Sotto una...

E la pioggia che va e ritorna il sereno. Ritorna il sereno quando uno sta bene con una persona e poi magari la pensa, diciamo, penso a te, penso quando lavoro, quando qualsiasi cosa che fai penso a te. E questo è un brano del 1972 di Lucio Battisti, naturalmente, e penso a te.

Battisti e penso a te, Lucio Battisti. Siamo nel finale della trasmissione e quindi stiamo un po' operando con gli anni 60, uno degli anni 60, un grande cantante degli anni 60, si chiamava Michele, lo conoscete un po' tutti per Se mi vuoi lasciare, barebiramo, e invece questa mattina lo ascoltiamo con È stato facile.

Siamo qui, ormai manca qualche minutino per finire la trasmissione, però i romantici ci sono ancora, magari è l'ultimo romantico che c'è, in versione spagnola, ed è Pino Donaggio qui a Disabili International Radio, è l'ultimo romantico.

Beh, inizialmente sembrava un pezzo di musica classica con gli archi e tutto il resto, ma ci lasciamo questa mattina dopo Vi Saluto con un brano dell'Equipe 84 del 1967, 29 settembre, poi cantato anche da Lucio Battisti, 29 settembre.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, anche oggi abbiamo finito per quanto riguarda questo appuntamento di questo martedì e abbiamo terminato, abbiamo avuto le nostre rubriche, abbiamo parlato con i nostri amici, vi ricordiamo il numero per domani 320 1978 490 320 1978 490, e allora non è mai troppo presto, torna domani con il vostro Cecantibus per tante novità, tante cose che vi fanno stare insieme tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Allora a domani con il vostro Cecantibus.

la donna, non sono una santa. Non tentarmi, non sono una santa. Non mi portare nel bosco di sera, ho paura nel bosco di

sono sola, ho quattro fratelli, non scordare che ho quattro fratelli. Dove sei stata? La gente ti guarda, resta in casa, la gente ti guarda. Fra tre mesi saremo in maggio,

0: so good.
1: I'm high as fuck.
0: Feeling so good.
1: I'm high as fuck.
0: Feeling so good. Feeling so good. Good.
2: Non ci siamo mai estasiati per il volo delle rondini. Non siamo degli amanti, degli atterraggi morbidi. Ho fatto la scuola della strada ma non ho mai fatto i compiti. Lo sai, non amo l'ordine, figuriamoci gli ordini. E se non esco più di casa è perché odio le illusioni. E così mi tengo al caldo, bruciando le occasioni. Se siamo due

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

0: ricordavo.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò del carino?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi se bassi tutto l'anno.

0: cioè questa forma di censura che è impalpabile, che non si può.
1: Quando
0: che
1: i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino.

che Almirantes parla bene, oiei. Quelli che votano a destra perché hanno paura dei ladri, oh.

continuano a fingersi dispersi, oh yeah. Quelli che non hanno mai avuto un incidente mortale, oh yeah. Quelli che vogliono arruolarsi nell'SS, quelli che ti spiegano le tue idee senza fartele capire.

ma anche la seconda e la terza e la quarta e dopo se sarà. Quelli che la mattina alle sei, freschi come una rosa, no, si svegliano per vedere l'alba che è già passata.

0: nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conad di Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi se

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi se bassi tutto l'anno.
2: La Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: prima è mano
1: stamattina, prima è mano primo Stasio, primo mi, primo tu
0: nessuno, chi monta?
1: Nil Daioti.
0: Io ti fai da montare?
1: No, Matteo si più guarda. Insomma, esatto. Subito dopo, Alessia Merz.
0: No, e la ti capisci?
1: O non, non capita, capita perché non capita. Ma si capita, capita.
0: Ma non capita.
1: Alessia Merz, oh, ma ti è proprio messo partuto, ma per tutto.
0: Ma tengo tu,
1: comincia a russare, se no bisogna mi avvocare, bisogna mi avvocare.
0: Portato un rio,
1: no? Sono andato un rio, non c'è nessuno, nessuno.
0: Ah, e la parola con te, proseguo.
1: E la copesa,
0: non capita, capita perché non capita. Capita.
1: Ma si capita.
0: Ma non capita.
1: Siamo su più bello che si motivava a fare il brindisi.
0: Non rimano guardi al corpo.
1: Guardi al corpo.
0: Caccia grana. Caccia grana.
1: E scusami, scusami, devo andare, caccia, per la portata via.
0: Lo so, lo so. E la vita, sei una volta, c'è un mistero, sapete? Devi dici, devo te, no.

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche agli altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi se bassi

visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24. Driving down the 4-5.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti Prezzi Bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I Prezzi de Bassi tutto l'anno.
2: La Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
1: La Conrad.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa.

right eye.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

tramite il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.